0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: E buongiorno, buongiorno carissimo, da una Puglia buongiorno. All'altra, perché la nostra amica Denise, che è di Taranto, passa un amico, Michele, che è pugliese di cognome, insomma.
3: Tutto, di nome e di fatto.
0: Tutto un bisticcio, bene, bene. Senti, allora, raccontaci un po' del calcio, come funziona questo sport, il calcio per non vedenti.
3: Allora, il calcio a 5 per non vedenti è definito categoria B1, quindi sono non vedenti assoluti.
0: Cioè questi che non vedono proprio un tubero, proprio scecantibus, senza luce, ombre luce.
3: Così noi... Sì, sostanzialmente sì, però ovviamente sappiamo bene che ci potrebbero essere delle disparità. sono comunque classificati come non vedenti, però per evitare qualsiasi tipo di vantaggio indossano delle mascherine completamente oscuranti sotto delle bende oculari.
4: Sì, questo oltretutto anche come protezione, vero?
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno anche una spugnetta in modo tale da evitare scontri di testa
4: che succedono.
3: Succedono, sì, sì. Succedono anche fin troppo spesso, però va bene. Ecco. Il calcio a 5 non vedenti è una realtà che spero che riesca a prendere veramente piede. Ultimamente non stiamo affrontando un campionato a girone unico, ma è diviso in due gironi, nord e sud.
4: Ecco, perché sono molte le squadre?
3: No, perché sono troppe le spese.
4: Ho capito, so, come al solito qua. Anziché pensare che siano molte le squadre, sono troppe le spese, effettivamente.
3: Sono troppe le spese perché purtroppo non è una, diciamo, un'attività molto retribuita, molto seguita, però noi stiamo cercando in tutti i modi di cercare di portarla avanti, anche perché è lo sport che secondo me è il più inclusivo possibile, in quanto oltre all'allenatore in panchina che guida da una tre quarti all'altra,
4: sì,
3: dietro la porta avversaria c'è un vedente che la guida all'attacco, e in porta il portiere ovviamente è vedente, e quindi c'è un connubio tra vedenti e non vedenti che deve essere assolutamente pieno di fiducia.
4: Quindi diciamo che chi sta dietro la porta della porta avversaria si muove per far sentire il centro della porta?
3: Esattamente sì, anche durante le punizioni o il rigore o il tiro libero, per esempio, esce dal retroporta per battere i pali con un sassolino, con un anello, con un qualsiasi cosa, batte i pali per cercare di orientare
4: il più possibile
3: il giocatore. Certamente sì.
4: Beh, altra cosa. Altra cosa che succede, quindi il portiere vedente può fare tutto, un po' è impedito?
3: No, il portiere vedente ha un'area di 2x3.
4: Cioè un po' più piccola?
3: Sì, è piccolina. Sono 3 metri di 2x5, scusami, 2x5, e quindi lui da quella porta lì non può uscire.
4: Non è quindi come il portiere della porta standard del calcetto, che insomma c'ha il dischetto, l'area tutta tonda.
3: No. La disegniamo, alle volte viene disegnata quando c'è la possibilità, c'è il campo già a posto con i segni per terra. Alle volte lo disegniamo anche con del nastro adesivo, in modo tale da facilitare l'arbitro, ecco. Perché lui da lì non può mai uscire.
4: Può uscire mai,
3: nella maniera più assoluta.
4: Non è che come il nostro povero portiere italiano è andato alla fine a cercare di segnare anche lui, ma poi è rimasto il nostro buffone.
3: No.
4: È rimasto buffato anche lui.
3: Purtroppo no. E ovviamente, essendo calcio a 5, anche il suo rilancio non può superare la metà campo, per esempio.
4: Quindi non deve fare dei tiri molto forti, ecco.
3: Esatto. Anche perché sennò non aiuta i suoi giocatori. E ovviamente, cosa fondamentale, lungo il fallo laterale, la linea di laterale, ci sono delle sponde in legno, materiale, per evitare che la palla vada fuori. Quindi
4: anche proprio la palla, cioè, quindi sono sponde alte, non sono
3: sponde alte, sì, sono circa un metro e mezzo più o meno di...
4: Forse anche per evitare che il calciatore vada pure, perché capita, mi ricordo io che quando si giocava senza niente si andava a finire fuori campo come niente, no?
3: Assolutamente sì. Assolutamente sì, tanto tempo fa sì,
4: era così. Perché è divertente una partita di calcio B1, anche poi parleremo del B2 magari in un successivo tempo, perché è divertente una partita di calcio in B1 con i non vedenti?
3: È bello perché fusione totale tra vedenti e non vedenti.
4: Poi succedono scene del quarto genere, insomma, tipo che cadono due o tre persone insieme, cosa che non succede.
3: Sì, anche. Ecco. No, vabbè, però è bello anche perché sono giocatori che vanno in estrema autonomia. sostanzialmente sono autonomi, basta indirizzarli un attimo, però il dribbling è loro. Il nostro bomber italiano Massimo Cervelli,
4: che conosco bene perché giocava anche a Showdown l'anno scorso,
3: certo,
4: e anche,
3: sì,
4: e anche Daniele Marchello, che mi sono ben bene l'anno scorso, amico.
3: Sì.
4: Ma c'è sempre Daniele quest'anno? C'è?
3: Sì, ah, Daniele, ecco. Massimo, c'è anche Salvatore Peluso, che è il presidente dell'Unione di Lecce.
4: Ecco, ricordo anche altri giocatori molto simpaticissimi, insomma, poi.
3: Sì,
4: voi...
3: c'è Leo, Bortone.
4: Ecco, quando giocate voi siete veramente simpatici, insomma, state molto al gioco. Non siete come noi del nord, che siamo un po' più statici, noi del nord, io del sud non tanto. Noi del nord invece voi proprio vi divertite proprio a fare chiasso, insomma, anche negli ultimi tornei.
3: La cosa bella è vedere, per noi è quasi ormai scontato e normale vedere i giocatori dribblare, ma quando poi faccio vedere questi video ad altre persone che non conoscono il calcio, a cinque non vedenti,
4: dicono possibile,
3: rimangono
4: che
3: sbalorditi.
4: Possibile che i Cecantibus siano proprio così,
3: siano così autonomi. Sì, effettivamente sì, lo sono, perché sanno anche dribblare, passartela sui piedi, tirare anche con molta violenza, anche perché il pallone è molto pesante, perché uno è a rimbalzo controllato, ovviamente, perché cerchiamo sempre di tenere palla a terra,
4: ecco.
3: E dentro in più ci sono queste placche di ferro con dentro i campanellini, per rendere sonoro il pallone, quindi il pallone è abbastanza pesante, e devo dire che è molto difficile, però è veramente bello, molto affascinante, molto emozionante.
4: Quindi il pallone è identico.

0: No. Bello, è veramente molto bello.
1: Altre regole di questo gioco a calcio a 5? Qualche altra? L'arbitro decide tutto lui? Avete più arbitri? Abbiamo la VAR anche lì? No, ancora?
0: No, la VAR non ancora, anche se alle volte servirebbe. Però no, la VAR no, non c'è. Alla regola, secondo regola, ci devono essere sia l'arbitro che tiene il cronometro, perché è su tempi effettivi.
1: Ah, ecco, quindi non è...
0: Sì, sono 20 minuti per tempo effettivi, quindi uno dice, vabbè, sono 40 minuti. No,
1: potrebbe
0: durano durare anche un'ora e mezzo. sì, durano quanto una partita di calcio normale, di calcio 11.
1: Ecco.
0: E poi al sesto fallo c'è un tiro libero, che è posizionato, il rigore è a 6 metri, quindi il tiro libero è a 8.
1: Allora, com'è il tiro libero o com'è il rigore? Cioè, perché se falli?
0: Il rigore è normalissimo, come
1: nel
0: calcio. Entri in area, fai fallo e prendi rigore.
1: E il tiro libero invece?
0: Il tiro libero invece lo acquisisci dopo il sesto fallo. E cioè il sesto fallo è tiro libero.
1: Ecco.
0: Quindi si pone la palla a 8 metri, non a 6.
1: È un rigore più lontano. Ma sempre un giocatore,
0: rigore un pochino più lontano.
1: Sempre uno contro uno?
0: Sempre il portiere contro l'attaccante contro il portiere.
1: Ecco, ma il sesto fallo in che senso? Fallo di comportamento dei giocatori è cumulativo?
0: Allora, il fallo, sono cumulativi alcuni falli, tipo il no voice. Il no voice, che cosa succede?
1: Cos'è il no voice? Che si parla?
0: Sì, si deve parlare, assolutamente. È una regola fondamentale, perché l'attaccante porta palla. Il giocatore che difende ha l'obbligo di annunciarsi, perché sennò è troppo facile.
1: Cioè,
0: non ti vede, quindi tu gliela rubi la palla. E invece no, per equiparare la situazione, io faccio rumore con la palla che sono attaccante, tu difensore hai il dovere e l'obbligo di annunciarsi.
1: Cioè, quindi
0: se
1: io
0: non ti annunci è un fallo.
1: Io che attacco non ho bisogno di parlare perché c'è la palla che fa rumore.
0: Perché tu fai rumore con la palla, certo.
1: Ah, ecco, tu che mi vieni incontro, dici, oh, sto venendo, ti venga a frega la palla.
0: Noi diciamo voice.
1: Deve comunque dire qualcosa. L'importante è che non dia fastidio, perché se si mette proprio a urlare, venga palla. No, questo non si può fare. O è un disturbo.
0: No, guarda, forse quando si grida è anche meglio, perché almeno l'altro se ne accorge, perché alle volte ci sono dei giocatori che parlano un po' in maniera silenziosa e quindi non si sente mettere in difficoltà anche l'arbitro.
1: Ok,
0: però quello è un fallo, è una regola fondamentale, l'obbligo di annunciarsi.
1: Ho capito, quindi è una cosa veramente simpatica sentire questi personaggi che camminando poi fanno questo rumore.
0: È bellissimo.
1: Vi divertite molto, certo.
0: Noi ci divertiamo tantissimo.
1: Certo che sono molto lontano, ma sarei molto tentato di venire a giocare con voi. E poi il problema è che...
0: Guarda, in Italia abbiamo la Liguria Calcio Non Vedenti, che è stata una delle prime a cercare di creare una scuola calcio.
1: Sì.
0: Infatti poi lì a Crema, se non ricordo male, cominciarono.
1: Sì.
0: E adesso la Cicrema ha una squadra calcio non vedente, la Cicrema come calcio 11 vedenti, normodotati.
1: Certo.
0: Hanno dato la disponibilità a creare questa squadra di calcio 5 non vedenti.
1: Allora io intanto ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Gabriele, come va?
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Noi ti conosciamo come l'uomo dai cavalli, l'uomo dai nitriti, e forse anche qui in radio vorrebbero sentire un tuo nitrito. Oddio. Lo vogliamo fare? Un nitrito in diretta?
2: Buongiorno così terribile.
1: Sì, diamo il buongiorno terribile con il nitrito di Gabriele, perché lo conoscono tutti. Il nitrito, il nostro Gabriele è un grande di tante cose. Lui si occupa di pare, diciamo, tu sei un onnisciente quasi, o no?

0: magari.
1: Però io vorrei sentirti un po' cosa ci racconti da non vedente, perché comunque già nelle scorse puntate, tempo fa, a giugno, abbiamo parlato di te come non vedente assoluto quasi dalla nascita, che ha appena appena il ricordo dei colori, mi pare. No, non ricordi i tuoi colori, vero?
0: Sì, no, li ricordo. Avevo il 4% di un grado, era stato stimato il mio visus.
1: Ecco, e quindi diciamo, cosa fai di bello? Ti piace andare in giro e soprattutto, ma tanto un non vedente deve stare a casa, perché tanto non vede niente. E invece
0: secondo il pensiero comune, ma io ho sempre cercato di contrastare questa
1: ecco,
0: insomma, e allora, pensiero comune, cogliendo ogni possibilità che la vita mi offre, insomma, per muovermi, per viaggiare, per fare esperienze, come per esempio, non so, quella potrei raccontarvi, sono stato recentemente in India quasi un mese, sono stato in foresta amazzonica in Perù, ad esempio, non so.
1: Certo. Allora, vogliamo parlare iniziamo con l'India, poi dell'amazzonica o delle amazzoni ne parliamo magari in un altro.
0: Le amazzoni purtroppo non le ho incontrate, ma ho incontrato un gruppo di indio nel centro della foresta.
2: Schermo scurato.
0: Amazzonica peruviana, sì. Molto bella.
1: Molto bella.
0: Parlando dell'India, sono stato con un'associazione di Assisi che pratica yoga, fondata da uno dei discepoli di Paramahansa Yogananda, che è un grande guru, è stato un grande guru che
2: schermo bloccato.
0: 1952 la sua specialità spirituale, che è il Kriya Yoga, una delle tante forme di yoga che esistono. E questa associazione è presente in America e in Italia, ogni tanto, quasi una volta all'anno circa, organizza dei pellegrinaggi sulle orme dei propri maestri, e ad uno di questi pellegrinaggi ho avuto l'onore di poter partecipare. Siamo andati via in una trentina di persone, quasi per più di 3 settimane, quasi un mese, 3 settimane più o meno, e abbiamo girato un po' l'India, andando a visitare quelli che sono stati i luoghi in cui Yogananda ha vissuto. È stata un'esperienza bellissima, intanto perché, vabbè, si parlava quasi esclusivamente inglese, che è una cosa che a me piace molto, così ho potuto allenarmi un po'.
1: Ecco. Cosa che io non so neanche A, come si dice in inglese, A, B, C, D e basta.
0: Oh, great. Ecco, e ho avuto modo, insomma, così, l'occasione di assaggiare un po' questa bella ospitalità da parte degli indiani, che nonostante la povertà assoluta mantengono quasi sempre un sorriso, non si arrabbiano quasi mai, affrontando la vita così con filosofia. Un paese dove il tempo non esiste, dove ti dicono che per fare un pezzo di strada ci metti un quarto d'ora, in realtà poi ci metti 4 ore, ma non succede niente.
1: Insomma, non andrà.
0: Nessuno si preoccupa, se buchi una gomma e ti fermi con la macchina in mezzo alla strada, tutti si organizzano, cominciano a fare a bollire il tè, ti offrono il tè, ci si siede lì, si chiacchiera. Insomma, è un paese dove si prende la vita con molta filosofia.
1: Quindi ecco. Proprio è una cosa particolare questo viaggio che hai avuto. E allora, però, io questa mattina parlare ancora di questo tuo viaggio, perché il tempo è finito per il momento.
0: Il tempo vola.
1: Il tempo vola.
0: Qui invece, non è come in India,

0: Cavallo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella vocina. Buongiorno, buongiorno. Una voce femminile mi hanno detto. Sì, pronto, buongiorno. Chi è in linea?
2: Pronto? Ciao, sono Jenny.
1: Beh, è un'operatrice telefonica. Sì, pronto, buongiorno, vuole un taxi? No.
2: Ciao.
1: Ciao Jenny, beh.
2: Come va?
1: Ma abbastanza bene, bene, bene. Anche tu sei reduce di un torneo, vero? Sì, sì.
2: Sì.
1: Beh, anche
2: lo stesso torneo dove ci siamo visti, noi abbiamo giocato uno contro l'altro.
1: Perché... no, perché si gioca solo a squadre, alcune volte si gioca a squadre. No.
2: Esatto.
1: Allora, invece la nostra Jenny mi pare che si è classificata anche benissimo come...
2: Sì, seconda, la mia...
1: E la tua prima volta? La tua prima volta che arrivi seconda? La tua prima seconda che arrivi prima? Ci sarà la seconda che arrivi prima. Adesso, prima volta che arrivi seconda, poi giustamente... Diciamo che è stato anche abbastanza bello l'incontro, anche se la qualità del gioco della tua avversaria è molto...
2: C'era proprio paragone.
1: È una vecchia troppo... volpacchiotta, però hai fatto qualche bel tiro, qualche interessante.
2: Che mi sono difesa bene più che altro, perché comunque i tiri sono stati anche belli precisi, perché comunque io ero concentrata nel gioco, però li sentivo che andavano bene, ma lei è talmente brava che figurati... Non è entrata neanche un gol, però a livello di difesa credo proprio di essere difesa molto bene, perché lei a un certo punto
1: Fa
2: fatica a segnarmi, dai.
1: Hai fatto dei passi da gigante comunque.
2: Sicuramente. Sì, è stata una bella soddisfazione. Io non me l'aspettavo proprio.
1: E poi tanto tra 8 giorni, il 24, ci troveremo a Formia nuovamente, quindi insomma,
2: Madonna.
1: Ci rivedremo. Hai visto? Ci si vede così spesso, dai.
2: Sì, ma poi sai cosa? Io dico sempre che l'importante è divertirsi, perché se la prendi troppo seriamente poi non ti diverti più.
1: A parte il tuo secondo posto, vogliamo raccontare ai radioascoltatori come invece tu sei non vedente?
2: Io sono non vedente
1: dalla nascita,
2: perché sì, sono nata prematura. Sono stata incubatrice, quindi c'è stato il distacco, l'atrofia del nervo ottico, mi si è bruciata la retina e quindi sono
1: niente,
2: stata sempre non vedente.
1: Neanche luci o qualche
2: no
1: luci?
2: No, zero.
1: Ah, quindi siamo uguali, io e te siamo pari,
2: sì,
1: zero
2: sì,
1: a zero
2: al buio proprio.
1: Se ti lasciano le luci accese nella stanza tu non sai se sono accese oppure no, quindi...
2: Ah, no, non lo so.
1: Ho capito. Però vabbè, da parte mia invece il contrario, sono stato un po' più fortunato di te, perché fino a 10 anni un po' ho visto, quindi tu invece non sai che cos'è il colore rosso, cos'è il colore nero,
2: esatto,
1: che cos'è.
2: Non so.
1: Quindi la domanda che farebbero tutti i radioascoltatori: come fai a abbinare i vestiti?
2: Perché me li ricordo, poi comunque quando li vado a comprare comunque chiedo sempre il colore, quindi cerco di ricordarmi
1: i vari abbinamenti, perché purtroppo immaginare, come qualcuno invece dice, il caldo è rosso, no. Il morbido è bianco, tutte queste cose qua sono cose che si raccontano, ma poi sono cose che in realtà non... E che lavoro fai di bello tu invece?
2: Io lavoro al distretto militare di Torino.
1: Ah, quindi sei con i militari tu, con... ci sono tutti i vari tenenti, colonnelli.
2: Sì, vabbè, io prima lavoravo in aeronautica a Caserta, poi mi sono trasferita a Torino, come tu sai.
1: Certo. Allora, facciamo un po' i pettegoli. Diciamolo che tu sei seconda, primo era l'altro giorno il nostro Rinaldo insomma voi siete una coppia praticamente.
2: Sì.
1: Conosciutasi casualmente proprio per colpa dello showdown.
2: Proprio grazie allo showdown.
1: Grazie allo showdown. Quindi diciamo che le palle tante volte girano bene, o no?
2: Sì, in questo senso benissimo.
1: In questo senso, dai, c'è questa coppia che prima e seconda, tra l'altro. Senti.
2: Sì. Ma è anche grazie a lui che ho fatto questi passi da gigante.
1: Perché se non ti allena lui con quei tiri pesanti, insomma.
2: Sì.
1: Ecco, vedi. Anch'io devo trovare una fidanzata allora che tira forte per andare meglio, visto che questa volta abbiamo preso appena un 15° posto. Senti, il tempo è quasi finito. Io veramente ti ringrazio per essere stata con noi, Jenny, e ci sentiremo nelle prossime volte. Dai, adesso
2: va bene,
1: dopo
2: piacere.
1: Il 27, dopo il torneo, ti chiamerò di nuovo per sapere com'è andata, va bene?
2: Va bene.
1: Un abbraccio, salutami anche Rinaldo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, siamo benissimo.
1: Ma che voce profonda che hai, mamma mia. Insomma, sei...
2: Appena
1: svegliato. Ma poi la tua mi sembra una voce di un fumatore che fuma almeno 50 sigarette al giorno.
2: No, infatti non fumo. ci ho solo provato qualche anno, ma poi ho smesso subito.
1: Beh, la migliore cosa, anch'io ai tempi miei portavo le sigarette per dare alle ragazze, insomma era un escamotage. Sai, dammi una sigaretta, dammi l'accendere e poi io ti do anche il polmone o qualcosa in più se vuoi.
2: No, io non ci ho provato, ma facendo sport mi hanno sconsigliato perché poi veniva il fiatone, quindi ecco.
1: E allora Giuseppe Fornario, anche lui non vedente, partecipa anche lui purtroppo alla fetta dei cosiddetti ciecantibus, io mi definisco così, che appunto vanno avanti nella vita, cioè come qualcuno disse, sono felice di non vedere.
2: Del club.
1: No, ogni tanto io tengo sempre a puntualizzare che qualcuno ha scritto una volta che è felice di non vedere, cosa che è assurda, non credo che possa esistere una persona che sia felice di non vedere, ma insomma, che accettiamo questa situazione, cerchiamo di sbrogliarcelo ugualmente, sì, vivere comunque una vita dignitosa con tutte le nostre cose, soprattutto con tutte le nostre proteste. Mi pare che tu sei uno di quelli che si dà molto da fare per i disabili, per i non vedenti in genere, credo, vero?
2: Sì, io mi occupo di ausilio e nuove tecnologie per quanto riguarda la Commissione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e niente, portiamo avanti diverse attività per agevolarci un po' la vita di tutti i giorni.
1: Ecco.
2: E nei giorni scorsi nella sezione di Napoli abbiamo avuto un incontro con l'Università di Napoli, il corso per quanto riguarda l'Apple.
1: Sì.
2: Diciamo che questo è il secondo anno che riusciamo a portare avanti questo discorso. Abbiamo costruito una bella rete tra Unione, Università e istituzioni.
1: Ecco.
2: E quest'anno si è portato avanti un discorso di 3 applicazioni. L'anno scorso era una sola,
1: si chiama Cromnia.
2: Per quanto riguarda i colori, e questa è stata una apripista per le future collaborazioni.
1: Io che sono stato uno dei primi, sono quello che scarica sempre tutto, perché appunto anch'io mi occupo di disabili e poi porto le applicazioni direttamente. Io Cromnia non l'ho trovato un'applicazione eccezionale, sarà che magari non l'ho usata bene, probabilmente.
2: Ma perché bisogna utilizzarla con l'ambiente adatto, cioè nel senso, tu se ti trovi in un posto abbastanza buio, logicamente la telecamera non risponde al meglio. Però noi abbiamo fatto vari test e quando c'è una buona esposizione alla luce, sia artificiale che quella normale, va benissimo, cioè fa dei piccolissimi errori, però è utile diciamo per abbinare i colori, questi sì.
1: Certo. Bene, quindi come vedi io sono uno che conosco già l'applicazione dell'anno scorso, e adesso vediamo cosa è successo il 19 di luglio, quindi 5 giorni fa. Era il pomeriggio, era intorno alle 15:30 quando si sono riuniti a Napoli, di preciso dove, Giuseppe?
2: Nella sezione di Napoli c'eravamo noi della commissione, sia nazionale che quella locale della sezione, che io faccio il coordinatore, mentre a quella a livello nazionale faccio il referente. C'erano tutti i ragazzi, i vari team, erano 3 team di programmatori, i professori dell'università, i vari dirigenti, dal presidente Mario Mirabile a vari politici che hanno portato il loro saluto, e i ragazzi hanno presentato le varie applicazioni. La prima applicazione è stata Q-Record. Che cos'è questa applicazione?
1: Si scrive Q-Record, dovrebbe
2: sì.
1: dal nome dovrebbe servire a registrare qualcosa, vero?
2: Penso. No, Cool Record è per registrare delle etichette vocali, cioè noi possiamo stampare dei codici da inserire nei vestiti, nei libri, nei CD, e poi avvicinando l'iPhone lui verifica il codice e ti dice che cos'è, cioè nel senso, se tu metti una camicia con quadratini, con, cioè, un po' una fantasia particolare, puoi registrare un'etichetta vocale, dice questa è la camicia rossa con queste lineature, oppure il libro di Camilleri, oppure il CD di Biagio Antonacci con tutte le varie sigle. Ogni volta che tu passi vicino a questo codice, lui ti dice che cos'è, che cosa contiene, tutto. È un'etichetta che ti serve per classificare tutto quello che c'è in casa, anche dai la roba da mangiare.
1: Esisteva qualcosa, mi pare, la cosiddetta Pen Friend, che faceva questa stessa situazione, vero? Voglio sbagliare?
2: Era un costo un po' elevato, mentre questo
1: ce la caviamo con 1,29 euro, ce la caviamo, mi pare che sia abbastanza aggiornato. Sì. Se la scaricate adesso, perché poi magari finisce la promozione. E dicevo che mi sa che già ce l'ho questa applicazione, non l'ho ancora testata perché non ho il tempo. Bene, quindi questa Cool Record, praticamente una volta che sei installata sull'iPhone, riesce a
2: archivia tutto quello che abbiamo in casa, cioè nel senso, possiamo etichettare tutto quello, è un grosso archivio dove noi classifichiamo tutto quello che abbiamo in casa, in modo che da soli, e soprattutto per i non vedenti che vivono da soli,
1: ecco, quindi...
2: però nostra sì. Dimmi.
1: No, quindi praticamente questa ha una telecamera, cioè in quel momento l'applicazione diventa una telecamera con la quale fotografi la cosa e poi gli dici questo è un pacchetto di sigarette, cioè vuol dire che da quel momento, quando ritorna vicino a quel posto, dice questo è un pacchetto di sigarette, sbaglio o è così?
2: No, lui noi stampiamo un foglio con tutti i codici, sì. Poi ogni codice va in un prodotto, va vicino a una camicia, come detto, un pantalone o qualsiasi cosa. Quando apriamo l'applicazione, la foto individua il codice e legge l'etichetta che tu prima hai associato a tutto.
1: Ok, ma noi stampiamo i codici, cosa vuol dire? Scusa, perché allora.
2: L'applicazione, la prima volta che tu la usi, ti dà la possibilità ogni volta di stampare delle etichette, che ogni etichetta ha il proprio codice, cioè nel senso, tu quel singolo codice lo puoi usare solo per quel prodotto. Ok, per esempio il foglio ti dà la possibilità di stampare 24 codici,
1: sì.
2: Tu li puoi utilizzare per 24 prodotti, poi quando finisci i codici ne ristampi altri 24 e vai avanti così. Ogni codice è associato a un'etichetta vocale o, diciamo, la puoi scrivere tranquillamente. Quando tu individui il codice, automaticamente dice: guarda che tu, questo è il libro che all'interno ti fa tutta la tiritera di quello che tu hai registrato prima. Quindi ogni volta che individui il codice ti ripete l'etichetta. È un'etichetta vocale in realtà,
1: sì.
2: Che tu puoi archiviare tutto quello che c'hai in casa.
1: Ecco, ma queste etichette sono fisiche poi comunque, perché
2: sono dei foglietti, tu dovresti comprare quelle là adesive che si vendono, sì. In cartolibrei, però tu basta stampare una 4, te li fai tagliare, eviti anche la spesa delle etichette che costano qualcosa in più.
1: Ecco, ho capito, quindi uno stampa queste etichette che sono, quindi c'è questo codice su questa etichetta, su ogni parte del codice, e poi a quel punto tu su quelle etichette, sì. Poi registri quello che ti pare.
2: Sì, sì, ti archivi tutto quello che c'è in casa, fai un grosso archivio e tu con l'iPhone ti puoi girare tranquillamente casa e ti puoi ritrovare tutto quello che hai archiviato prima.
1: Anche dopo mesi praticamente.
2: Sì. Ti dà la possibilità anche di modificare, di cancellare l'etichetta e la puoi riutilizzare su un altro prodotto, però comunque prima la devi modificare, se no poi ti dice sempre la stessa cosa.
1: Certo. Bene, questa è una delle applicazioni.
2: Una delle tre.
1: Abbiamo detto che si chiama Q-Record e mi pare che in questi giorni costi 2,29 euro scaricarla.
2: Mi sembra di sì, però è in promozione, i primi giorni sicuramente ha presenziato alla presentazione, ha avuto il codice omaggio per levarla.
1: Va bene, io sono mancato, ma lo so bene. Dovevo venire a Napoli, forse è meglio che l'ho comprato.
2: Ti ingiriamo qualche...
1: No, ma ce l'ho già, non è un problema, assolutamente. 2,29 euro sono neanche un gelato, quindi insomma. E allora invece la seconda applicazione
2: Dusk. Si chiama Dusk, cioè sono giochi al momento. Ci
1: sta scritto Dusk
2: giochi.
1: Però sta scritto Dusk, sì. Vero? Questa sì. Qui è gratis,
2: sì, è gratis, e ci sono diversi giochi. Quello che a me piace di più è il ping pong.
1: Il gioco del ping pong,
2: sì,
1: ti piace?
2: Sì, riesci a giocare tranquillamente, perché noi siamo abituati a giocare al showdown, quindi
1: infatti
2: ci troviamo in tema.
1: Allora, quindi c'è il gioco del ping pong, poi il gioco della cassaforte,
2: della bandiera bolle,
1: e poi il gioco del tap tap,
2: sì, sono diversi giochi, dovremmo arrivare a 16 giochi, però la possibilità è che si può giocare anche in due, puoi fare delle classifiche. Quindi c'è integrazione, i bambini si possono giostrare benissimo i movimenti, e questo è lo scopo.
1: Ma in due si gioca col Bluetooth praticamente?
2: Sì, devi stare nella stessa stanza
1: e
2: automaticamente tu accetti l'altra persona e poi inizia il gioco, e in base al punteggio si va avanti tranquillamente. Penso che questo sarà una delle applicazioni che andrà
1: per la maggiore,
2: perché di solito raramente ci gioco col telefonino, però
1: e invece il nostro Giuseppe Fornaro, alla sua veneranda età, che lui gioca. Senti,
2: di 40 anni, ma sì. Ho fregato 8 anni.
1: Sì. E l'altra applicazione invece si chiama
2: Audiograph.
1: Audiograph
2: è un registratore avanzato, cioè lo scopo dei programmatori, sì, è un po' difficile all'inizio spiegarlo, è catturare, evitare di fare le foto, ma al posto della foto fare dell'audio, cioè nel senso, perché è un registratore molto sensibile, ti cattura tutto quello che c'è intorno, creare dei piccoli audio, sì, che ti fanno rivivere quella situazione del momento, che ti trovi al lago, che ti trovi in montagna, tu fai una registrazione con tutti i vari rumori di fondo, lui ti cattura e tu lo puoi salvare, invece di fare la foto fai l'audio. Abbiamo avuto dei consigli tramite i ragazzi del Colosimo, di alcuni suggerimenti, e quindi si è pensato di fare questo registratore avanzato, però si può utilizzare anche in altre cose, per lo studio, per semplici appunti, è fatto molto bene ed è accessibile.
1: Certo, soprattutto con VoiceOver, che tra l'altro magari è più accessibile della stessa applicazione di default dell'iPhone, che si chiama Memo Vocali, che ogni tanto diventa...
2: Sì, ma...
1: Memo Vocali è un po' ostica alcune volte, bisogna
2: un po' ostica, però questo qua c'hai dei pulsanti ben allineati e funziona benissimo.
1: Cioè pulsanti da cieco col VoiceOver praticamente,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: la maggior parte delle applicazioni per noi sono il problema di non avere l'aiuto per sapere dove sei e tutte queste cose qui. Senti, noi abbiamo quasi distrutto il tempo che abbiamo a disposizione, però dobbiamo un attimo raccontare di te. Ma il nostro Giuseppe Fornaro com'è che è non vedente? Qual è stata la tua malattia, Giuseppe, visto che abbiamo parlato tanto di giochi?
2: Io fino all'età di 7-8 anni vedevo benissimo, poi c'è stato un problema di pressione alta agli occhi che non è stato ben curato e il glaucoma mi ha fregato, quindi
1: siamo compagni di malattia. Anche io ho avuto il glaucoma che mi ha fregato a 10 anni totalmente, e adesso sono 0,0, un cecantius assoluto.
2: Sì, io ho qualche pochissima luce, però non ti serve a nulla, ormai mi sono abituato.
1: Certo.
2: Quindi andiamo avanti tranquillamente, bisogna affrontare la vita senza grossi problemi,
1: certo.
2: Facciamo
1: lo stesso
2: le nostre strategie e andiamo avanti tranquillamente.
1: Certo, e mi pare che abbiamo finito il tempo. Giuseppe, vuoi ancora dire qualcosa a proposito delle applicazioni? Anche perché tra...
2: Io voglio solo dire tranquillamente, contattateci sulla casella ausili e tecnologie @wcg.it,
1: sì,
2: per darci consigli o chiedere delle informazioni. Siamo a disposizione.
1: Allora, ripetiamolo ancora una volta, come la casella, l'indirizzo?
2: Ausili e tecnologie,
1: tutto attaccato,
2: uicieki.it.
1: Bene, sarò il primo a farlo questo. Visto che
2: ti
1: sono...
2: aspettiamo allora.
1: Ausilio di tecnologia chiocciolaucieki.it. E allora, caro Giuseppe, io ti ringrazio per la mattinata, è stato bello averti qui e parlare di queste applicazioni. Abbiamo detto Q-Record, Dusk, che si scrive Dusk con la K, e poi sì, Audiograph.
2: Le... alla prossima, e vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarci.
1: Grazie Giuseppe, buona giornata, a presto, ciao.

italiani che vanno al ristorante, gli esseri umani che vanno al ristorante. C'è gente che si fa portare il takeaway, è vero, adesso va molto l'asporto, no? Quindi, e anche andare a mangiare fuori è diverso, si va a mangiare stamani, dai, andiamo, andiamo a mangiare oggi, domani, sempre. Allora, ci sono delle regole quando si va a mangiare fuori, va bene? Allora, la prima regola, sapete qual è? Che io sbaglio sempre: buon appetito. No, non si può fare, non si può dire, perché è maleducazione, perché la tradizione vuole che la tavola sì, venga imbandita per l'occasione di conversazione, però non soltanto per mangiare, non solo per strafogarsi. Quindi augurare buon appetito focalizza l'attenzione sul cibo in modo quasi veramente vorace. Quindi l'inizio ideale del pasto è semplicemente il silenzio, zitti, basta, zitti e muti, esplorando quindi che i padroni di casa o chi ha invitato porta le proprie posate, le prende in mano e iniziamo a mangiare. Allora, c'è da dire che dipende da dove siamo, che contesto è, perché comunque col giro pizza più o meno tutti, no, mangiano quasi tutti allo stesso tempo. È vero che dipende anche dai ristoranti, scusatemi, adesso non è una critica, però io mi è capitato veramente di trovare dei ristoranti con dei camerieri che dormono come cavalli. E poi ci sono problemi magari in cucina, le cose si imballano un attimino, e allora se uno c'ha il bambino piccolo non è che può aspettare, che ne so, tutti che iniziano a mangiare. Il bambino piccolo forse è meglio che inizi a mangiare col genitore. Il cellulare dove lo mettiamo? Sicuramente non sul tavolo, assolutamente no, perché c'è qualcosa di potenzialmente più importante, fate capire ai vostri commensali, c'è qualcosa di più importante di stare con loro invece di stare al telefono, perché quando si apre il telefono è un po' come se facciamo capire all'interlocutore al di là del da mangiare che vorremmo essere in un altro luogo e non certamente lì. Oh, quindi il telefono dove va messo? In borsa, basta, o comunque nel marsupio. Ma la borsa dove la mettiamo? Non la possiamo appoggiare sicuramente per terra, no, perché è maleducazione. Quindi va appoggiata, la soluzione corretta è posizionarla dietro lo schienale, se è possibile, tra il proprio corpo magari e la schiena, ecco, oppure appenderla agli appositi ganci, sempre che il ristorante però ce l'abbia, perché ci sono anche quei ristoranti che non ce l'hanno. Ecco, il tovagliolo. Allora, il tovagliolo non va messo a mo' di bavero, alla Fantozzi, no, ma va messo sulle gambe. Quindi quando ci si alza, perché magari, che ne so, vai a fumare una sigaretta, vai al bagno, vai dove ti pare, ecco, non si appoggia sul tavolo, ma va lasciato sulla seggiola. Solo a fine pasto va riposto alla sinistra del piatto, piegato senza cura, cioè eccessiva, per non dare l'idea di volerlo riutilizzare nuovamente. Oh, ci sono altre regole del Galateo quando si va a mangiare fuori? Si va a mangiare, tra poco ve lo dico, ce ne sono altre.

Siamo tutti a mangiare fuori, cena, pranzo, siamo al ristorante e stiamo scoprendo che ci sono delle regole. Allora, l'altra regola di cui adesso voglio parlare è di quando uno è sazio, cioè le posate, come facciamo? Il linguaggio della posata è fondamentale per comunicare con il personale di sala. Se stai facendo una pausa, la forchetta la devi mettere a V, rovesciata. Se hai terminato di mangiare, invece, perché non hai più fame, vanno posizionate portandole verticalmente o leggermente inclinate, idealmente con un punto verso l'alto. Quindi la punta della posizione deve essere alle 20:20 o 18:30. E mamma mia, che complicazione! Mi viene veramente, mi passa la voglia di andare a cena. Cioè, ti vai un po' a ricordarti, aspetta, devo posizionare le posate alle 18:20. Anzi, 20:20 o 18:30. Sicuramente il problema si azzera con All Can You Eat. Adesso vanno molto di moda, no? I giro pizza, giro pasta, giro carne, gira anche le, a volte girano anche quelle, però vabbè. E poi non chiedere di dividere il conto a tavola alla romana, cioè secondo il Galateo non si può fare, chi invita dovrebbe pagare l'intero conto. Pensa se però, che ne so, vieni invitato da una persona che non vedi da un po', che siete cresciuti insieme, e non mi ha invitato, devi pagare tu, magari siete una tavolata, anche no, dipende se è informale o formale la cena, questo sì. Se siete tra amici e si decide di dividere il conto, non si può fare la caciara alla cassa, pago io, allora fate come vi pare, dividete prima, perché se no fate una cafonata alla cassa, va bene?

Un abbraccio forte come il mondo a tutti i centralinisti e comunque sia che lavorano nei vari call center. Per lo più sono donne o comunque anche uomini, magari la fabbrica chiude, è vero che il call center generalmente ti pagano un po' a così. Cioè c'è qualcuno che è direttore del personale dei call center, come sono sti contratti? Dai, diciamoci la verità. Diciamo che non sono veramente fatti ad hoc, perché per andare in pensione con i contributi del call center ci devi veramente vivere un paio di vite. Dovresti chiamare il buddista, fammi rincarnare per un paio di vite per prendere la pensione, perché sono contratti un po' particolari. Ma l'argomento non è questo della pensione, cioè parliamo degli 80.000 addetti composti pertanto, dicevamo, dalle donne. La crisi attuale quale si apre con l'intelligenza artificiale? Perché il settore del customer service di cui abbiamo parlato, l'intelligenza artificiale che risponde al posto tuo 24 ore su 24, che prenota appuntamenti, che sostituisce l'essere umano, di questo parliamo. Le grandi committenti stanno riducendo il volume di traffico, quello storico, affidato agli operatori umani, sostituendoli con assistenti virtuali sempre più evoluti. Il paradosso è denunciato dal sindacato che appunto opera per i centralinisti e degli quindi anche degli assistenti. L'allarme specificato di questi giorni è legato al tavolo della crisi concrete aperte presso appunto il Ministero delle Imprese del Made in Italy. I casi più caldi quali sono? Allora, l'avvertenza che è stata emanata legata alla connessione della TIM, che vede oltre 340 lavoratori già interessati da ammortamenti sociali con lo spettro dei tagli dei posti di lavoro. Quindi stavo seguendo anche un influencer che diceva: l'uomo si è sempre adattato, vogliamo che non si adatta anche con l'intelligenza artificiale per far comunque lavorare? Vi ricordate qualche settimana fa quando parlavamo del Giappone e la Cina? Loro sono veramente in testa all'intelligenza artificiale e alla robotica, però non licenziano le persone prima di averle ridistribuite. Ma perché non lo facciamo anche in Europa? Cioè, che tra l'altro siamo anche indietro a livello tecnologico della Cina e comunque del Giappone, eh? I grandi colossi, ad esempio come l'Enel, i grandi operatori, stanno rivedendo il ribasso delle tariffe dei bandi di gara, perché mettendo in crisi la tenuta delle aziende. C'è il bando di gara perché comunque magari c'è il call center che vuole lavorare ad esempio per Enel, Team e quant'altri, però a questo punto vedete che si ribalta veramente la situazione. È drammatico. Lo strumento normativo dovrebbe garantire appunto dei sindacati il passaggio dei lavoratori da un fornitore all'altro in caso di cambio d'appalto. È sempre più sotto pressione, è difficile. Al momento sono attivi oltre 10 vertenze nazionali con 1500 licenziamenti considerati assolutamente immenti, non leciti, 5000 lavoratori che collegano grazie alla casa delle casse integrazione ed altri ammortamenti. E i sindacati chiedono ovviamente con urgenza delle regole chiare per governare la trasparenza tecnologica, evitando che l'innovazione, che deve andare avanti sicuramente sì, però si traduca in una discriminazione di occupazione, perché l'agente autonomo ormai purtroppo fa praticamente quasi tutto.

Filiberto, una vita veramente di bip. Prima ero in causa con la fabbrica insieme ad altri lavoratori che comunque ha chiuso. Adesso sono stato messo in cassa integrazione da uno di questi call center che hai nominato. Ciao Filiberto, se ti sei messo in contatto soltanto adesso, stiamo analizzando tramite l'articolo del Sole 24 Ore questa realtà drammatica dove l'intelligenza artificiale, tra l'altro, no, voglio dire, questa realtà così ampia, sconfinata, che però sta mettendo veramente in ginocchio la trasparenza della vita dell'essere umano, perché comunque la vera realtà è che l'essere umano dovrebbe essere riqualificato. Ciao Simone, io sono un assistente per tutti coloro che a livello sindacale hanno bisogno, e sapessi questi numeri quanto sono reali. Poi c'è chi scrive: già la paga fa schifo, già i contributi, come ci hai detto, è un macello. Ciao da Mauro, non ho parole. Allora, i soldi sono sempre in calo, ma intanto la gente si sposta perché comunque al lavoro e perché comunque in vacanza ci si va lo stesso. Questo però, vabbè, ma è anche un altro discorso, perché magari sapete che ci sono quelle persone che veramente è importante andare in vacanza anche un fine settimana per staccare. Io sto imparando a farlo, però comunque. Franca, ciao Simone, veramente drammatico su WhatsApp, per favore inquadratemi il messaggio, perché ok, situazione veramente drammatica, ci hanno già licenziati al call center a causa dell'intelligenza artificiale e di agenti autonomi. Pensavamo che questo lavoro del call center ci potesse quantomeno far campare più o meno dignitosamente. Io lavoro per uno studio commerciale, ormai da qualche settimana che è partita la prova del IA. Sto aspettando per essere riqualificato. Ciao Filippo. C'è un mio, come dire, un mio simile, un ragazzo ipovedente. Ciao Simone, mi piacerebbe fare il tuo lavoro. Ti seguo ormai da parecchio tempo, sono Emanuel. E a parte il fatto che nell'ente per il quale lavoro, ancora prima dell'intelligenza artificiale e degli agenti autonomi, a noi non ci hanno qualificati. Ma veramente? Ma dai, ma sta cosa l'avevo sentita. Non possiamo nominare l'ente perché comunque... insomma, però diciamo che no, non ci siamo, tanto l'ha scritto l'ascoltatore, quindi è visibile. Ma stiamo scherzando, perché poi tra l'altro noi abbiamo delle liste qualificanti assolutamente protette. Quindi già da prima dell'intelligenza artificiale è vero, comunque c'erano i cosiddetti centralini autonomi, o comunque sia con il dischetto, premi 1, premi 2, per parlare direttamente con il reparto, con l'addetto. Però a questo punto la persona, che comunque nasceva così, cioè voglio dire, il disabile nasceva centralinista da sempre. Poi lasciamo stare che poi ci sono io conosco anche delle persone ipovedenti o non vedenti che non fanno proprio questo lavoro, magari fanno i massaggiatori, magari fanno altro. Però insomma, ma veramente siamo a questo punto.

spero che abbiate l'opportunità e l'occasione di poter andare, ragazzi, ve lo dico. Non a quel paese, no, ma dall'altra parte del video, non è possibile, no, ma che discorsi. Potete andare a fare un po' di vacanza, un po' di fresco, anche un giorno, anche

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Insieme a Daniela, siete pronti per emozionarvi, per esprimere le vostre preferenze? Come fare? Semplicissimo, scrivetemi al 333-9648-645. Intanto saluto Antonello e regia e tutti coloro che sono all'ascolto. Vi ricordo, chi volesse riascoltare questa puntata, lo potete fare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì alle ore 5 del mattino. Vi ricordo che lui trasmette ogni giorno su Danto Radio dal lunedì al venerdì il programma Non è mai troppo presto. Saluto tutte le radio collegate di Disabili International Radio e tutti gli ascoltatori, e naturalmente un abbraccio a Giuseppe. E allora iniziamo subito con le nostre preferenze, non perdiamoci troppo in chiacchiere, altrimenti il tempo scorre veloce come il vento. Detto questo, le prime preferenze di quest'oggi, precisamente quelle del 27 giugno 2026, sono quelle di Oli, che dicono questo: al primo posto mette In parità. Alice Blasi, Non mi va, che lo propone anche come disco promo. Davide Pepe, Fermo immagine. Canestri, Me lo so aggiustare. Virgin, Tutto passa. Al secondo posto mette Carlo Pesce, Tutto rosa. Sargassi, Un giorno qualunque. Chimera, Bicchieri rotti. Ora invece scopriamo le preferenze di Donatella. Anastasia, La Fenice, che lo propone come disco promo. Virgi, Tutto passa. VTR, Temporale. Ragone, Labirinto. Alice Blasi, Non mi va. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di scegliere come disco promo Anastasia, La Fenice, che potrete riascoltare il brano dal lunedì fino al venerdì alle ore 8, 14 e alle 20. Buon ascolto.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Iniziamo subito con il primo artista di quest'oggi. Di chi parliamo? Parliamo di Valerio Piccolo, Sonnato ieri. È un inno alla rinascita quotidiana. Valerio Piccolo racconta la voglia di ricominciare ogni giorno da zero, con occhi nuovi, come se la vita fosse un foglio bianco da colorare. Il brano esprime il desiderio di vivere mille vite in una, la capacità di ritrovare la bellezza nascosta nelle cose, un approccio alla vita leggero, curioso, entusiasta, un percorso introspettivo che continua la sua ricerca.

Vediamo un po', miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, se gradite questa reinterpretazione di Alessandro Restore. Voi vi chiedete, quale sarà questa reinterpretazione? Un'estate al mare, versione originale, Giuni Russo, 1982. Il brano del 1982 è scritto da Franco Battiato, interpretato da Giuni Russo. Restore propone una rilettura elegante, contemporanea, mantenendo intatta l'identità del brano, ma aggiornandone il suono con una produzione fresca e riconoscibile. Il suo intento dichiarato è ridare vita a un classico, evocando la nostalgia dell'estate italiana, dialogando con un pubblico nuovo. Fateci sapere cosa ne pensate in questa nuova versione.

storia vi parliamo di Carli Cinelli insieme a Manuel Roccia. Battaglia, spingere, il brano si intitola. Il brano è concepito come un inno alla determinazione, alla forza delle radici, all'orgoglio del territorio bresciano. Nasce dall'incontro tra Cinelli, cantatore folk dialettale, e Battaglia, influencer agricolo e campione europeo di braccio di ferro. La canzone celebra proprio la figura della roccia, un simbolo di tenacia, energia, autoironia, attaccamento alla propria terra. Le sonorità richiamano la dance anni 90 alla Gigi D'Agostino, trasformando il messaggio in una power song che spinge letteralmente a non mollare mai. E io dico, miei cari amici,

0: Ora vi parliamo di Davide Buzzi, Matto di te. Il brano racconta l'amore tra due persone profondamente diverse che vivono una relazione come un continuo incontro, scontro fatto di contrasti, ironia, quotidianità. Lui sogna vacanze semplici, serate tranquille, mare, grigliate. Lei attratta da percorsi alternativi, biodanza, campane tibetane, eccetera, eccetera. Queste differenze, invece di dividere, diventano la linfa del rapporto. Un amore imperfetto, buffo e reale, che resiste proprio grazie alle sue contraddizioni.
1: Inizio prima parte. La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: se resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e di una meditazione non da quota sul mondo guardi che la prendo da tua di una linea di magari per entrare in una cerimonia del Qatar. No, al mare Romagna no, c'è una vecchia, la prossima stata spiaggia di nostri vesi, no, la seconda rete c'è, no, in India.
2: Vedi tu. Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, facevo una domanda prima di entrare in diretta e mi chiedevo questo. C'è un artista che dice chiamami, ma se vuole lo chiamiamo. L'artista si chiama Ali e il brano si intitola Chiamami. Il brano costruito su un pop emotivo, malinconico, dove Ali racconta la nostalgia dei ricordi felici che ormai appartengono al passato. Non è una canzone triste, è una riflessione sul sentirsi perfettamente insoddisfatti, sulla distanza emotiva, sulla difficoltà di trovare un amore che colmi davvero le aspettative. Il verso chiave, ma che ci crede solo nei sogni, racchiude proprio questa inquietudine interiore.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo, a raccontarne la nascita è la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone, io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano, viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambr, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambr continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Danto Radio. Amore per la musica.
3: Ora vi parliamo di Rosy, Nevrosi. Il brano è un viaggio emotivo dentro una parte di sé che ferisce, seduce e ritorna, trasformata in una presenza quasi viva. Da Nevrosi e il testo mette in scena un dialogo interiore con quella voce che torna a bussare quando si pensa di averla lasciata, alle spalle. La nevrosi diventa una figura familiare, una compagna di lotta che conosce ogni ferita, ci scivola dentro, dolce come lama, si nutre di relazione, fragile, cuore stanchi, attrazioni nate nelle crepe degli altri. Rappresenta il bisogno istintivo di farsi carico delle fragilità altrui, perché somiglia alla propria. Nella parte finale però avviene la solita: la nevrosi non è più un'ombra da inseguire o combattere, ma una presenza riconosciuta.

Ora scopriamo invece cosa ci vuole trasmettere Roberto Modigliani. Il brano si intitola Sotto la pelle d'estate. Il brano racconta il contrasto tra la leggerezza dell'estate, la profondità delle emozioni che questa stagione porta inevitabilmente a galla. È costruito come un tormentone, è costruito come un tormentone sensuale, ma sotto la superficie vibra una storia più intensa. Un incontro esplosivo fatto di chimica immediata, fiamme gemelle, una danza sensuale tra due anime che si sfiorano sotto il cielo d'estate. La descrizione di quei momenti brevi ma potentissimi che restano, resistono sotto pelle anche quando la stagione finisce. La canzone oscilla tra trasgressione, dolcezza, tra sensualità e malinconia nostalgica, trasformando piccoli dettagli, sguardi nel fumo, promesse brevi e l'alchimica di un'estate

Ora vi parliamo della band di quartiere, Coffee, dove scende il sole. Il brano è descritto dalla band come un inno viscerale al ritorno alle radici, un viaggio emotivo verso quel posto dentro che non cambia mai. È un brano che intreccia reggae, mediterraneo, cantorato raccontando la terra sacra, ulivi, cieli di rame, strade bianche e il luogo originario dove i ricordi restano attaccati all'eco del proprio nome. Continua a vivere il tramonto, solo una traccia che lascia un'alba e muore, non è una fine.

0: il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Ora vi parliamo di Coco. Dove sei? Ruota attorno a una mancanza che non è solo fisica, ma soprattutto emotiva. La distanza che nasce quando una relazione cambia, si crea. Quando l'altra persona sembra diventare un'altra, irriconoscibile. La domanda dove sei non è soltanto dove sei adesso, ma dove è finita la versione di te che amavo, che conoscevo, che mi parlava davvero? Coco racconta una relazione segnata da incomprensioni, emozioni travolgenti e un progressivo allontanamento. Il brano è una ballata urban crepuscolare

Ora invece scopriamo insieme cosa ci vuole dire Pete Rersi, Quando arriva la notte. Un brano che racconta quel momento sospeso in cui il buio non è solo assenza luce, ma un luogo emotivo. L'emergenza è verità, desideri, fragilità, che di giorno restano nascosti. La notte diventa una lente e ingrandisce tutti i ricordi, mancanze, amore irrisolti e paure che bussano piano ma insistono. È una canzone che parla di ciò che ci attraversa quando finalmente siamo soli con noi stessi.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, siamo arrivati quasi al termine. Speriamo di cuore di avervi anche oggi regalato belle emozioni. Noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Se volete esprimere le vostre preferenze, scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata, chi volesse riascoltarla, la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Vi ricordo che il suo programma Non è mai troppo presto lo potete ascoltare qui su Danto Radio dal lunedì al venerdì dalle 4:30. del mattino. Saluto tutti i radioascoltatori di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, e saluto tutte le radio di Disabili International Radio che si collegano. Bene, noi prima di terminare, salutarvi e augurarvi buon ascolto con Danto Radio, ricordandovi l'appuntamento con Saturday Dance, con i nostri mitici DJ dalle 21 in poi, vi vogliamo parlare di Gips Fiorucci. Non potevamo non omaggiarla, visto che Anto ieri l'ha intervistata, e allora abbiamo pensato bene di portare la nostra interpretazione del suo brano. Chissà se è all'ascolto, intanto la salutiamo e la ringraziamo per questo meraviglioso brano. Sto parlando di Gips Fiorucci, Dea Madre Terra, l'alchimica mantra. È un invito a tornare al centro, risentire la vibrazione originaria che lega alla terra come figli, come pelle, come respiro.

conta. Trasforma. Ripetizioni, vibrazioni, eco. Un'alchimica che scioglie il rumore mentale, apre uno spazio più vero, più morbido, più sacro. La Dea Madre Terra qui non è una figura mitologica, è la forza che sostiene, è la radice che guarisce, è la voce che non giudica, è la presenza che accoglie. E il brano celebra il ritorno alla semplicità, alla lentezza, alla connessione profonda con ciò che ci tiene vivi. È un viaggio sensoriale, tattile, vibrante, circolare. Un richiamo a ricordare che siamo parti di qualcosa di più grande, che quella grandezza non è lontana, è sotto le mani, sotto la pelle, sotto il respiro. Buon ascolto con Gypsy Ferrucci e, per quanto mi riguarda, alla prossima settimana! Ciao!

Grazie per la linea, Daniela, ma insomma qui Ele la fa da padrona, quindi ancora poco c'è. E allora che ne dite se ci prendiamo un caffè, due caffè, tre caffè, quattro caffè, cinque caffè? Ma arriviamo a 7000 caffè, Alex Britti!

7.000 caffè non si possono prendere, soprattutto alle 20 di sera. Già. Ma mentre noi vi ricordiamo che alle 20 abbiamo il nostro programma il mercoledì, quindi domani sera, 20 di sera, e allora ascoltateci con 20 di sera, e adesso ascolteremo alle 20 con gli Audio 2.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 de Vienne e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.
3: Che stupida che sei.

Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 Debian e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.

D'Annunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura.

porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strade, divento triste, perché poi penso.

l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 de Vienne e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: easy del nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7-8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 Debian e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi, fin dall'inizio, abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elie Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elie Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7-8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 de Vian e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi, fin dall'inizio, abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elie Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunione napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elie Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 de Vian e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 de Vian e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 Debian e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Sylvie Moon.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7-8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 de Vian e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi, fin dall'inizio, abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 Debian e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso. Hanno

Mission of the

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 Debian e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso, hanno contestato.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Durissimo attacco di Trump a Meloni. L'ultima sparata del presidente USA arriva alla vigilia del delicato vertice NATO di Ankara, in programma il 7 e 8 luglio. Il presidente degli Stati Uniti, nella serata di domenica, pubblica su Truth una foto della presidente del Consiglio con lui di spalle al G7 Debian e la scritta: serve un ordine restrittivo. Per il vice premier Antonio Tajani, quelle di Donald Trump sono dichiarazioni che si commentano da sole. Noi fin dall'inizio abbiamo detto che non avremmo risposto a dichiarazioni di questo tipo, quindi andiamo avanti. Per la leader del PD, Elly Schlein, sono attacchi assolutamente inaccettabili. È una sindaca in vetta alla classifica del Governance Poll 2026 sul gradimento dei sindaci e governatori realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Per la prima volta una donna guida l'indice di gradimento tra i primi cittadini. È Sara Funaro, sindaca di Firenze, prima con il 66% dei consensi. Sul podio Marco Fioravanti di Ascoli Piceno e Gaetano Manfredi di Napoli. Novità importanti anche tra i presidenti di regione, dove debutta subito in vetta il neoeletto governatore della Puglia Antonio De Caro con il 66%, tallonato dal veneto Alberto Stefani e dal friulano Massimiliano Fedriga. È nostro dovere farci trovare pronti al voto in qualsiasi momento. In attesa della reunion napoletana di mercoledì con Conte, Fratoianni e Bonelli, Elly Schlein parla di proposte programmatiche, campo largo e leadership. A settembre costruiremo il programma alternativo, dice la segretaria del PD a proposito di un possibile voto anticipato. L'alleanza progressista già c'è, da lì non si torna indietro, non si restringe, al massimo si allarga, assicura. E sulla leadership troveremo un accordo a chi prende un voto in più, o alla forza politica che ha più consenso, oppure faremo delle primarie, a cui mi sono già detta disponibile. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile. Non votiamo l'introduzione delle preferenze nella legge elettorale. È l'appello trasversale lanciato da alcune deputate alle colleghe alla Camera in una lettera aperta. Le firmatarie sono Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del PD e Luana Zanella di AVS. L'iniziativa arriva nel mezzo del dibattito alla Camera sulla legge elettorale, con il nodo ancora aperto sulle preferenze. Le capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, non hanno firmato. Non siamo dei panda, non abbiamo timore di misurarci con il consenso.

Artificial Forest Modulation 44.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Years old. That's what put a little baby swastika on the wall.

0: serviceable villain. You pierced to the bicep of my mistress, Dad does the retire.
1: Is he dead?
2: Sit you down, father.
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.